Quella politica canale ha vinto una notte, una fede, una terra. Quasi in tutti si chiama qui a un mente a partire. E si ma non è una cosa che si chiama la persona, ma la chiama ancora con una pittura di una. Ma non è niente, c'è una cosa che si chiama qui che si chiama con la pittura di una. Ah, chi è il terno? Non si chiama con la pittura di una. E vuoi una casa che la va di qua? Che c'è anche tutti i sammanatani che hai tutti i miei nascosti. Storia lì. Ma la di quanto ti ho attirito? Che è fino? E ma lei si fa attirito nei miei sensi.